Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:14.
2: Music Clock, 7va, Digital Radio, via. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Un'energia che contagia. Oggi si grita che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più.
3: Un'energia che contagia. Questo grido che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più.
5: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
6: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
7: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
6: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
8: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
9: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
10: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
6: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
11: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
6: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
12: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
6: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5 per mille e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

E quest'oggi iniziamo con due voci da brividi. Lei si chiama Nikki Janowski, come dice il cognome, di origini probabilmente polacche, ma è nata, vive ed è cresciuta in Canada, a Montreal, in Quebec. E questo era un grandissimo successo, Over the Rainbow, che abbiamo ascoltato miliardi di volte in diverse versioni. Adesso andiamo a sentire un rework, un lavoro, un rifacimento, per così dire, di un grande brano di Nina Simone. Nina Simone, nata nel 1933, è Eunice Kathleen Waymon, è una cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili americana, della Carolina del Nord, per la precisione. Adesso andiamo ad ascoltarci uno dei suoi pezzi più famosi, però fatto con questo rework molto particolare di Madison Park and Lenny B, è un remix, e questa è The Look of Love, Nina Simone.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Sicuramente una delle più belle voci femminili che abbiamo in Italia, Simona Bencini, di Rotta su Cuba, qui in un grande pezzo di Lucio Battisti, Si viaggiare, arrangiato da Papic, Nerio Poggi, che noi abbiamo già conosciuto, intervistato diverse volte qui per Visionaire Production. E allora, noi dall'Italia ci rispostiamo un'altra volta negli States, per la precisione in Massachusetts, dove andiamo a trovare Nina Freelon, che ha pubblicato questo album molto bello, con diverse cover, una più bella dell'altra, ma questa secondo me è veramente fantastica. Un pezzo di Stevie Wonder, famosissimo, Overjoyed.

0: E questa era la Fragile di Norah Jones, non certo il pezzo di Sting che uno si aspetterebbe quando legge quel titolo, invece no, era il suo pezzo completamente suo originale. Noi siamo arrivati anche in fondo al nostro Ladies Man di questo incontro, ci risentiamo la prossima volta, come sempre da Franz Di Maggio, happy music and take care of you.
1: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 2:50.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 3:04.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 309 Romea è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nel comune di Taglio di Po, in entrambe le direzioni, in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore, in entrambe le direzioni, in provincia di Belluno. Sulla strada statale 47 della Valsugana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per San Marino e lo svincolo per Cismon del Grappa in direzione Trento in provincia di Vicenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week da Federica Bartoloni. L'8 agosto si celebra il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia del lavoro in Europa. Nel 1956, un incendio sotterraneo nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio strappò la vita a 262 lavoratori. 136 di loro erano migranti economici provenienti dal nostro paese. Una data, l'8 agosto, che dal 2001 ricorda il sacrificio del lavoro italiano nel mondo, e che da quest'anno istituisce la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Custodia della memoria di quanto è stato, tutela della dignità di quanti oggi abitano il caleidoscopio di una storia che non cessa di ripetersi, attraverso una molteplicità di strutture che, seppur apparentemente differenti, non accennano a sconfiggere il parallelismo tra Marcinelle ed oggi. Dall'agricoltura all'edilizia, dal terziario alla logistica, il lavoro immigrato e il suo incessante sfruttamento popola i settori più duri della nostra economia produttiva e riempie, quando trova parola, le cronache quotidiane degli infortuni occorsi ai loro danni. Ascoltiamo la riflessione sul tema del presidente ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Amedeo Bozze.
6: L'Italia, un tempo paese di emigrazione, nei decenni successivi alla tragedia di Marcinelle è diventato un paese di immigrazione. Per questo ricordo dei diritti dei nostri emigrati italiani e europei, che ogni anno viene rinnovato a Bois du Cassier con i 262 rintocchi della campana, non può essere separato da ciò che accade oggi nel nostro paese. Ricordare Marcinelle e farne una giornata europea della memoria dell'impegno per la sicurezza sul lavoro rischia di perdere significato se non guardiamo anche alla realtà attuale. I dati sugli infortuni e sulle malattie professionali denunciati all'INAIL dei lavoratori stranieri, peraltro incompleti a causa di una elevata incidenza del lavoro sommerso, raccontano una situazione ancora troppo grave. Il calo demografico e i crescenti flussi migratori, alimentati dalla crisi geopolitica e ambientali, hanno reso i lavoratori immigrati una componente essenziale della forza lavoro italiana. Ricordare le vittime è un dovere istituzionale civile. Per questo l'ANMIL sarà presente alla Bois du Cassier, non solo per rendere omaggio a chi ha perso la vita, ma anche per ribadire che la memoria deve tradursi in azione concreta.
5: Il ricordo delle vittime, che vuole dunque corrispondere ad un impegno fattivo e costante per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Martedì scorso un bracciante agricolo di 61 anni è morto per arresto cardiaco mentre raccoglieva pomodori in una serra di Pachino, nel Siracusano. I giorni che hanno preceduto e seguito questa ennesima morte di lavoro sono stati scanditi da un numero impressionante, pressoché quotidiano, di uccisioni e gravi ferimenti in occasione lavorativa. Morti di lavoratori stranieri e italiani, di dipendenti regolarmente contrattualizzati e di irregolari. Da nord a sud, giovani alle primissime armi e veterani dei comparti più soggetti all'insicurezza già citati. Un italiano frutta al Belgio 390.000 lire al mese, titolava Nando San Pietro un suo articolo su Epoca, 5 anni prima dell'eccidio di Marcinelle. Quel materiale umano erano i nostri lavoratori, che partivano per sfuggire alla miseria della disoccupazione del dopoguerra, venivano pagati a cottimo, alloggiavano in baracche fatiscenti come quelle di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, sbaraccate solo 2 giorni fa, spesso con la famiglia a seguito, e morivano di lavoro. Una storia scandita dalla superiorità valoriale del profitto a discapito della vita umana, che Tony Ricciardi, storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra, racconta nel suo ultimo libro uscito per Donzelli Editore, Una Repubblica fondata sull'emigrazione, Marcinelle, storia e simbolo.
7: Con l'accordo del 23 giugno 1946, l'Italia inviò, o meglio destinò, o se volete, convinse con una narrazione di Stato 50.000 minatori a partire per il Belgio. La narrazione di fondo non fu solo quella della miseria, della povertà, ma fu quella del contributo che queste braccia, queste persone dovevano dare alla rinascita economica della neonata Repubblica. 50.000 minatori in cambio di carbone. Ogni minatore valeva 200 kg di carbone, che poi in realtà non arrivò mai. E dal punto di vista istituzionale e politico è significativo il fatto che noi siamo una delle pochissime, se non l'unica Costituzione al mondo che ha avvertito l'esigenza di sancire la libertà di emigrazione nella propria carta fondamentale, nella carta costituzionale, articolo 35, parte terza, rapporti economici, che spiega tutto in fondo quale fu l'impostazione. Ed è significativo rileggere queste pagine di storia, di costruzione dell'identità repubblicana che fu fondata sul lavoro, ma sul lavoro all'estero, se volete, sull'emigrazione, in parallelismo con quanto accade oggi. Il tema dei migranti è un tema molto caldo, un tema che genera paura, è il tema più importante dell'agenda politica dei principali paesi europei, non solo europei, durante le elezioni.
5: L'immigrazione come risorsa che va accompagnata, tutelata, integrata. Ma come, viene da chiedersi, se oggigiorno ai flussi di entrata si assiste parallelamente all'incapacità di trattenere nella loro terra di nascita e formazione i flussi in uscita, in gran parte giovanile, verso Nord Europa e oltreoceano? Quali le prospettive di valorizzazione e tutela del lavoro immigrato che oggi contribuisce a costruire ricchezza per il 9% del PIL, se, come sottolineato dalla recentissima indagine Eurispes sulla condizione degli immigrati in Italia, si continua ad affrontare l'immigrazione quasi esclusivamente come un fatto di ordine pubblico, accantonando la sua fondamentale importanza nel modello sociale e produttivo del paese? Lo chiediamo a Pietro Lunetto, co-coordinatore internazionale della FILEF, Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie.
8: Lo Stato italiano fin dalla sua nascita ha utilizzato l'emigrazione come valvola di sfogo per sistemare, per cercare di mitigare gli effetti sulla politica interna. È successo ai primi del Novecento con tutte le persone che andavano in America Latina, è successo dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le persone che andavano in giro per l'Europa a trovare lavoro, e anche oggi l'Italia utilizza l'emigrazione come valvola di sfogo per fare in modo che non ci sia una quantità enorme di disoccupati in Italia. Problema aggiuntivo sorto dalla metà degli anni Ottanta è che l'Italia è diventata anche un paese di immigrazione, ma ha utilizzato questa forza lavoro semplicemente per coprire dei lavori che gli italiani non vogliono più fare, soprattutto in agricoltura. Il nostro paese è un paese che non vuole sostanzialmente prendere una decisione sulla politica sul tema emigrazione e immigrazione, quindi lascia tutto per com'è e fa in modo che sostanzialmente i flussi di emigrazione e immigrazione siano soltanto un problema da gestire, sia come ordine pubblico, sia per fare in modo che i penultimi sfoghino la loro rabbia contro gli ultimi e non contro le istituzioni, contro quelle elite economiche che in Italia continuano ad arricchirsi.
5: Ringraziamo i nostri ospiti e vi diamo appuntamento sul sito www.giornaleradiosociale.it sino al 7 agosto. Dopodiché le trasmissioni riprenderanno regolarmente il 24 agosto.
9: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA FM Alt Radio All Gode. From 7VA FM Alt Radio All Gode. From 7VA FM barra diagonal Alterradio, Algodei.
10: From 7VA FM Alterradio, Algodei.
9: From 7VA.FM barra Alterradio, Algodei.
11: From 7VA.FM Alterradio, Algodei.
12: From 7VA.FM / Alterradio, Algodei. From 7va.fm/altiradio.
13: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algodei, un Algodei particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche in giorni frenetici ed attesa, pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
14: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia equozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione, tra virgolette, di sbare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, chiamano anche di notte per cercare di salvarli.
13: Eh beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto, una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro, prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
14: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello disabile, perché ho visto proprio la sua, diciamo, la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
13: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe e poi parliamo di questo libro molto impegnato.
14: Perfetto.

0: dei, un numero imbevuto, così come detta il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Com'è che hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: grande profondità, abbiamo ascoltato questa Io e Te e non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora, possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram?
1: Sì.
0: In Instagram?
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. Mi rivolgo a quelli di voi, spero pochi, che non si sentono sempre al top e in generale che si sentono piuttosto normali, come me, e a loro che voglio dedicare questa puntata. Senza dubbio viviamo in un mondo che esalta la performance in tutti gli ambiti, è un mondo che ammira chi è dotato di sicurezza incrollabile, chi è orientato verso il successo a tutti i costi e specialmente poi se ci riesce. Innegabilmente i modelli ai quali ispirarsi sono caratteri forti, competitivi e sempre impeccabili. Eppure c'è bellezza e fascino anche nella fragilità, nel sapersi accettare per quello che si è, senza maschere, senza troppe aspettative su se stessi, e anche accettare gli altri per come sono. Bene, per rappresentare questo atteggiamento ho trovato perfetto Lucio Corsi e il suo brano Volevo essere un duro, con cui ha partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e poi all'Eurovision, a seguito della rinuncia da parte del vincitore del festival, Olly, e la sua balorda nostalgia. Adattissimo

0: sogni presto falliscono, la canzone descrive cosa significa ritrovarsi ad essere fragile, come tanti, e come sia duro il mondo per quelli che sono semplicemente normali. Un brano, spiega il cantautore toscano, che parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. Parla, ammesso che questa canzone abbia una bocca, del fatto che sia normale diventare altro rispetto a ciò che si sognava. Parole meravigliose. Ma ora lasciamo spazio alla musica e al fascino di questa canzone poetica adatta proprio a tutti. Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Ed eccoci ancora qui, amici di Musical Chatter. Lucio Corsi è un artista eclettico e con il suo stile un po' fra folk e glam, in Volevo essere un duro, ci ha regalato un inno alla libertà di essere semplicemente se stessi. Perché nella vulnerabilità, nella debolezza che un po' sotto sotto temiamo, si cela invece forse il segreto della forza interiore. Voglio portarvi però in un tutt'altro contesto sonoro, restando in tema di fragilità, con un brano che ho appena scoperto e devo dire non conoscevo. È la canzone The Rose, scritta da Amanda McBroom, resa famosa nell'interpretazione di Betty Midler nel 1980 nella colonna sonora del film omonimo, in parte ispirato ad una vita molto fragile e troppo breve, come quella della cantante Janis Joplin, dove i bassi sono stati più degli alti. The Rose ha una melodia lenta e molto triste, ma il testo è talmente bello da sembrare praticamente una poesia. Alcuni dicono che l'amore è un fiume, sono le prime parole. Per il film

Film, la Midler ricevette una nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista, ma anche nell'interpretazione vocale ci arrivano le emozioni e l'immedesimazione con cui ha eseguito questo ed altri brani scritti in omaggio alla compianta Joplin. E adesso lasciamoci prendere dalla forza emozionante della delicatezza e della fragilità con The Rose di Bette Midler.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 3:49 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

Eccoci qua, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. in questa puntata di weekend, dopo tutto quanto un arco settimanale caratterizzato da super ospiti, ospitesse, chi più ne ha più ne metta, adesso è con noi un mega arci special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico. Sennò che weekend è?

puntata di corsa pur di farvi ascoltare i pezzi per intero o quasi. Comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, e così è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio, e magari vabbè l'audio forse è ritoccato,

Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.

questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi

mio di Marty Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera a scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa, la firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre all'aiuto di due

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:23.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed ecco l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
4: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, La Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: Se c'è il carabiniere che fa il collega, dicevo, ma ieri sono andato a fare un giro al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, prendono il coccodrillo, lo portano sopra, lo guardano, lo girano, lo ributtano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, lo girano, lo guardano, lo ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa, andiamo.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:34.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the evening. Daniela Rizzo plays for you from Sicily.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 6 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando senti...

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva al

0: Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la

0: Stata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
3: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
4: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
2: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 54 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7.

0: In antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico caso per la breve storia di 10 settimane di Next Generation in cui la stessa firma vanta due pezzi nella top 7.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 25 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock,
6: che te va? Digital Radio,
5: via.
6: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Il GR politico dell'agenzia di...
4: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
5: From 7VA.FM Oritoradio All Gode. From 7VA.FM Altradio All Gode. From 7VA Femme Altradio All Gode. From 7VA FM Altradio All Gode. From 7VA FM barra diagonal Alterradio, Algodei.
6: From 7VA FM Alterradio, Algodei.
5: From 7VA.FM barra Alterradio, Algodei.
7: From 7VA.FM Alterradio, Algodei.
8: From 7VA.FM/Alterradio, Algodei. From 7va.fm/altiradio.
9: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche, in giorni frenetici ed attesa pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
10: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia equozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione tra virgolette di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, amano anche di notte per cercare di salvarli.
9: E beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro, prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
10: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello disabile, perché ho visto proprio la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
9: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe, e poi parliamo di questo libro molto impegnato.
10: Perfetto.

0: dei, un numero imbevuto, così come detta il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Com'è che hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me. È tutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi, ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: grande profondità. Abbiamo ascoltato questa Io e Te e non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram.
1: Sì.
0: In Instagram.
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day.
3: All go day.
2: All go day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, il dottore, avanti al prossimo!
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter, conduce Silvia Dini, rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Questa volta voglio parlare di meteore, ma non quelle astronomiche. È risaputo che nel mondo della musica e dell'arte, insomma, ci sono artisti che hanno carriere incredibili, ma soprattutto interminabili, a fronte di molti altri che invece sfondano, fanno successo con un'unica canzone, magari una vera e propria one hit, come si dice, da milioni di copie vendute, poi spariscono e diventano in breve tempo un ricordo lontano, finiscono nell'oblio, nei ricordi dei nostalgici. E quanto accadde a Lollipop, resa famosa dalle Chordettes nei lontani anni 50 del secolo scorso, ma ancora oggi gettonato in molti spot, o anche Lemon Tree dei Fool's Garden o You Are Gorgeous dei Bobby Bird, per menzionarne solo alcuni. Ma per questa puntata ho deciso di dare spazio a un brano singolare e sorprendente, suggeritomi da un'amica scrittrice, Anna Gettani. È un pezzo del 1979 ed è immediatamente riconoscibile per il riff scritto dal chitarrista Burton Aver ed è del gruppo dei The Knack. A questo punto avete già capito che si tratta di My Sharona. Su questa canzone ci sono molte curiosità. Ad esempio, l'immagine della donna sulla copertina del 45 giri originale, la tanto nominata Sharona, era una persona reale, era un agente immobiliare di Los Angeles. In realtà la ragazza prima ancora era stata un'assidua fan dei The Knack e li aveva seguiti per un po' nei tour. Pensate che Dave Grohl dei Foo Fighters ha dichiarato in più di un'occasione che My Sharona è la sua canzone preferita. E inoltre, nel 2005, questo brano ebbe un nuovo picco di popolarità quando il presidente George Bush aveva detto che My Sharona era inclusa nella sua personale playlist sull'iPod. E allora che aspettiamo? Stop alle chiacchiere e spazio a My Sharona dei The Knack.

ancora un'altra meteora, cari amici, dopo My Sharona. Tutti avranno sentito almeno una volta nella vita la canzone What's Up, ma pochi sicuramente si ricordano la band dei Four Non Blondies, un quartetto dalla breve, brevissima carriera durante la quale hanno pubblicato un solo album. What's Up è un brano del 1992, fu premiato disco d'oro per le maggiori vendite negli Stati Uniti e la voce solista e frontman era la talentuosa Linda Perry, cantautrice e produttrice che sparì poi dalle scene per un po' di anni per poi ritornare invece come autrice e producer per artisti fenomenali come Christina Aguilera, Pink, Alicia Keys. È curioso scoprire perché hanno scelto proprio questo nome per la band, ovvero quattro non biondi, Four Non Blondies. Lo raccontano loro. Siamo a San Francisco, fine anni 80. Immaginate lo stereotipo del californiano perfetto. Alto, biondo, occhi azzurri e fisicato. Erano tutti vestiti perfetti, bellissimi e in ordine. Noi, quattro, eravamo in un parco pubblico in un bel quartiere residenziale. Accanto a noi c'era un cestino della spazzatura con un pezzo di pizza appoggiato sopra e un bambino voleva prenderlo, ma la mamma gli disse: non toccarlo, è sporco, come i piccioni e come questa gente. E fissava proprio noi. Eravamo non biondi, cioè non rientravamo nello stereotipo californiano. Fu così che decidemmo di chiamarci appunto Four Non Blondies. E per poco però, perché poi il gruppo, come dicevo prima, si è sciolto due anni dopo, ma ha lasciato questa colonna sonora di un'epoca. E allora stop alle chiacchiere, ascoltiamoci Four Non Blondies in What's Up.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Bellezza Italiana.
3: Radio Bellezza Italiana.
2: Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 7:05.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 2 agosto. Ariete, la luna in pesci ti invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente metti in secondo piano. Non tutto si risolve con l'azione. Toro, le amicizie e i rapporti familiari saranno una preziosa fonte di serenità. Riuscirai a ricevere l'affetto di cui hai bisogno. Favoriti, i momenti trascorsi a contatto con la natura. Gemelli, la tua mente resta brillante, ma oggi sarà il cuore ad indicarti la direzione giusta. Sul lavoro o nei progetti personali, affidati all'intuito. Cancro, con la luna in un segno d'acqua come il tuo elemento, ritrovi equilibrio e fiducia. È la giornata ideale per viaggiare. L'amore regala momenti esaltanti. Leone, le emozioni chiedono spazio. Non avere paura di mostrarti più autentico con chi ti vuole bene. Con Giove nel segno è il momento di osare. Vergine, i rapporti di coppia e le collaborazioni sono in primo piano. La luna ti invita ad essere meno rigido. Nella coppia può esserci qualche incomprensione. Bilancia, una domenica che favorisce il benessere e il recupero delle energie. Piccoli gesti possono migliorare il tuo umore. Rimetti in ordine le tue cose. Scorpione, creatività, passione e intuizione si fondono in una giornata particolarmente positiva. I single possono fare un incontro speciale, è una domenica emozionante. Sagittario, la casa e la famiglia richiedono maggiore attenzione, non è il momento di scappare dagli impegni. La serata invita al relax. Capricorno, le parole oggi hanno un peso particolare, una telefonata, un messaggio, un incontro possono chiarire una situazione. In amore, Venere scalda il tuo cuore. Acquario, le questioni pratiche si intrecciano con quelle emotive. Evita acquisti impulsivi e rifletti prima di prendere una decisione. L'amore può risollevarti il morale. Pesci, con la luna nel tuo segno sei protagonista della giornata. Sensibilità, empatia e immaginazione saranno amplificate. L'amore ha bisogno di nuova linfa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
3: Buona domenica 2 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservatene le sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzate.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Evangelo del giorno, domenica 2 agosto, Sant'Eusebio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore. Pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani, li diede ai discepoli. E i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi ci sentiamo come i discepoli davanti a quella folla. Stanchi, senza energie, con la sensazione di avere troppo poco per affrontare quello che la vita ci mette davanti. 5 pani e 2 pesci non bastano. E forse anche noi diciamo spesso, dentro di noi, non basta quello che sono, non basta quello che ho. Ma il punto sorprendente del Vangelo non è soltanto il miracolo. È il fatto che Gesù non crea il pane dal nulla, parte da quello che c'è già, poco, insufficiente, fragile, ma reale. Noi passiamo la vita a guardare a quello che ci manca. Gesù invece guarda a quello che siamo disposti a mettere nelle sue mani. Forse non hai tutta la forza che vorresti, forse non hai la serenità che immagini negli altri. Forse hai pochi mezzi, poco tempo, poca fiducia in te stesso. Ma Gesù ci insegna che il cambiamento della vita non comincia quando finalmente avremo tutto. Comincia quando smettiamo di tenere stretto quel poco che abbiamo per paura di perderlo. È incredibile come certe persone riescono a portare la pace, la speranza, luce, pur avendo vite difficili, non perché possiedono tanto, ma perché hanno consegnato a Dio quel poco che hanno. E alla fine del miracolo avanzano perfino delle ceste, come a dire: quando vivi solo per conservarti, non ti basti mai niente. Quando invece condividiamo, scopriamo che dentro di noi c'è molto più pane di quanto pensiamo. E allora oggi abbi fede e non dire non ce la faccio, ma diciamo insieme possiamo farcela e ce la faremo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Abbi. Bravo. Ti piace scavare. Bravo.
1: Guaraná Antártica Zero. Esperimente.
2: Sono le 7:36 minuti.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7 e 47 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La redazione dello studio Fuxia di 7va.fm non si ferma mai. Ogni giorno, 7 giorni su 7, sempre alla stessa ora, sempre un pasticcino nascosto dietro al microfono, Almanacca vi porta sorrisi e buona musica. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Anche di domenica in 7va Almanacca, il besito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento color indaco con lo studio mobile di 7va Travel. Ieri siamo stati nelle città principali dell'isola, ma oggi turismo puro. Puerto de la Cruz, Lauro Tava, Isla Baia, Playa de las Americas e Los Cristianos. In una prossima settimana approfondiremo meglio le nostre

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nei momenti di tristezza dovremmo pensare a ciò che dicono gli indiani. La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento. Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili.

E la domenica non vogliamo concederci una dolce trasgressione culinaria? La domenica è sfogliatella, babà. E qui in Almanacca è cioccolato. E che cioccolato! Avete voglia di una barretta di raffinatissimo fondente invecchiata nel bourbon? Una barretta da 50 grammi, choquette, al prezzo di 210 euro.

la ricetta per una serie TV di successo. Riciclare il girato agli Hawaii di un telefilm già famoso e creare nuove storie. No, no, non si fa così. Ad eccezione che per Magnum P.I., ben 12 stagioni al suo attivo dal 1980, il baffo più bello della TV, Tom Selleck, attore alle prime armi, rifiutò un ruolo in Star Wars per diventare il protagonista di questa storica saga televisiva.

0: spegnete la luce, ci illuminano le stelle dell'oroscopo. Ariete, lasciati inebriare dal profumo dell'amore. Toro, questa è la giornata ideale per coccole e tenerezza. Gemelli, riposo, stravizi, sì, ma solo perché è domenica. Cancro, il partner ti chiede tenerezza, abbandona il broncio. Leone, dedica la giornata alla bellezza, alla cura del corpo, sarai più sollevato. Vergine, una serata romantica ti renderà felice. Bilancia, bando alla pigrizia, oggi devi provvedere ai bisogni di casa. Scorpione, la tua coda oggi vuol pungere qualcuno, devi alleviare la tensione. Sagittario, rendi il partner partecipe dei tuoi sogni, ne resterai sorpreso. Capricorno, il tuo stacanovismo mette da parte il bisogno di svago e relax, attenzione. Acquario, qualche discussione con il partner ti rende particolarmente nervoso. Pesci, non oziare, crea qualcosa di romantico per il partner.
1: Serve una strategia collettiva sull'energia per aumentare l'energia rinnovabile. Sarà una transizione difficile anche per i nostri cittadini, purtroppo, in termini di costi di bolletta. In ogni disastro c'è sempre un'opportunità, ha sentenziato l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Energia green qui a 7va.fm con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Ernst Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

Bentrovati in Antefra Ilissageur. La domenica profuma di libertà e quale miglior mezzo se non la moto per apprezzare al meglio questa sensazione? Cavalchiamo una moto Guzzi, marchio di proprietà della Piaggio dal 2004. La storica azienda italiana mette le sue radici a Mandello dell'Aro in provincia di Lecco il 15 marzo 1921, grazie ai suoi soci fondatori Carlo Guzzi e Giorgio Parodi. Le linee sono molto particolari, i loro maggiori stimatori sono stranieri, tedeschi e francesi in testa, ma in occasione degli annuali raduni che vengono organizzati sempre a Mandello nel mese di settembre, arrivano riders da tutto il mondo per festeggiare il marchio dell'Aquila ed è abitudine incontrare in sella questi mezzi DJ Ringo e l'attore britannico Ewan McGregor. Nella celebrazione dei 110 anni dell'aviazione navale italiana, la Guzzi ha presentato a bordo di una portaerei una versione limitata e numerata, ovvero la V100 Mandello Aviazione Navale, ispirata ai caccia F-35B. La livrea presenta una coccarda tricolore e lo stemma dell'aviazione navale, ha un numero di serie inciso al laser, motore cilindrata 1000 con 115 cavalli e un cambio 6 rapporti, con un prezzo a partire da 17.000 euro.

0: finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Mercury Maranca.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz.

Bill Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Bill Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Bill Evans in Autumn Leaves.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
4: Sono le 8 e 24 minuti.
5: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize. che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
5: Molti uomini amano così tanto la propria moglie che per non consumarla usano un'altra.
6: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una parola al giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole poetiche. Oggi, irremeabile. Che non si può percorrere in senso inverso, da cui non si torna indietro. Questi sono i significati dell'irremeabile. E possiamo subito apprezzare il fatto che non ci siano molte alternative a questo termine. I sinonimi scarseggiano. Vediamo. Che non si può percorrere in senso inverso. O si ricorre a eco da codice della strada parlando di a senso unico, o ci si paluda con un senza ritorno dal sapore epico e vagamente minaccioso, o ci si butta nel didascalico e nell'ammonitorio, presentando qualcosa da cui non si torna indietro. Sul versante figurato, invece, si deve ricorrere a opzioni più catastrofiste, come irrimediabile o irreparabile. Quindi l'irremeabile sembra proprio imprescindibile. Ha solo un piccolo inconveniente. È un termine letterario che nessuno usa mai e che poche persone sanno capire. Beh, nessuno è perfetto. Nell'irremeabile si può intravedere il meato, cioè il passaggio. Fin dal latino irremeabilis nega la possibilità del remeare, cioè del tornare indietro. Letteralmente passare indietro, remeare. Meare significa proprio passare, quasi adombrando uno sforzo. Perciò l'irremeabile diventa ciò che non può essere percorso in senso inverso e quindi da cui non si può ritornare. E perciò l'irrimediabile, l'irreversibile. Ora, vista la caratura letteraria, non la spenderemo per dire «L'entrata del supermercato è irremeabile, gentile cliente, l'uscita è di là». Serve un tono che, anche ironicamente, cerchi un livello poetico. Peraltro questa è una di quelle parole di colore indefinito che Leopardi riteneva poeticissime. Si può parlare di come il vasto parcheggio sotterraneo sembri un labirinto irremeabile, dell'irremeabile passione per la panificazione, di un'irremeabile dichiarazione d'amore, della scelta lavorativa irremeabile, dell'apertura irremeabile della nocciolata. Ormai è fatta. A me il cucchiaio. Poi naturalmente è una parola che si attaglia bene a morte, tempo e altre sciocchezze. E si può parlare di una perdita irremeabile o dello scorrere irremeabile delle stagioni che accatasta i ricordi delle estati passate. ma sarebbe in generale davvero una parola versatile. Come è più sfumata e delicata rispetto alle sue alternative. Non evoca l'immagine precisa di un ritorno. Le basta l'allusione di un impossibile passaggio indietro. Non strepita preoccupata e angosciata su rimedi, riparazioni, inversioni di tendenza. Si rende conto solamente del passaggio chiuso. Una parola di grande sentimento, di grande valore, ampia e impressionante. Davvero, tanto, tanto ricercata.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
0: Sette Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette Railway, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Settevar Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista non te fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me, amico mio, de voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il Sor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava preparando per fare la prova della voce come un debuttante, e anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano, quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definì sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata, senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto, con chi su sto mondo t'ha incontrato, con chi t'ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi t'ha odiato. Tanto lo sai che ci stanno pure quelli, tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famo se a capire, è sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori il gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa sto ritornello.

0: adesso.
1: Tentación.
2: Sono le 9:03.
3: Sette Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette Railway, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno 2 volte al giorno per un mese. Sette Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 2 agosto. Ariete, la luna in pesci ti invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente metti in secondo piano. Non tutto si risolve con l'azione. Toro, le amicizie e i rapporti familiari saranno una preziosa fonte di serenità. Riuscirai a ricevere l'affetto di cui hai bisogno. Favoriti, i momenti trascorsi a contatto con la natura. Gemelli, la tua mente resta brillante, ma oggi sarà il cuore ad indicarti la direzione giusta. Sul lavoro o nei progetti personali, affidati all'intuito. Cancro, con la luna in un segno d'acqua come il tuo elemento, ritrovi equilibrio e fiducia. È la giornata ideale per viaggiare. L'amore regala momenti esaltanti. Leone, le emozioni chiedono spazio, non avere paura di mostrarti più autentico con chi ti vuole bene. Con Giove nel segno è il momento di osare. Vergine, i rapporti di coppia e le collaborazioni sono in primo piano. La luna ti invita ad essere meno rigido. Nella coppia può esserci qualche incomprensione. Bilancia, una domenica che favorisce il benessere e il recupero delle energie. Piccoli gesti possono migliorare il tuo umore. Rimetti in ordine le tue cose. Scorpione, creatività, passione e intuizione si fondono in una giornata particolarmente positiva. I single possono fare un incontro speciale, è una domenica emozionante. Sagittario, la casa e la famiglia richiedono maggiore attenzione, non è il momento di scappare dagli impegni. La serata invita al relax. Capricorno, le parole oggi hanno un peso particolare, una telefonata, un messaggio, un incontro possono chiarire una situazione. In amore, Venere scalda il tuo cuore. Acquario, le questioni pratiche si intrecciano con quelle emotive. Evita acquisti impulsivi e rifletti prima di prendere una decisione. L'amore può risollevarti il morale. Pesci, con la luna nel tuo segno sei protagonista della giornata. Sensibilità, empatia e immaginazione saranno amplificate. L'amore ha bisogno di nuova linfa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty. Ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:12.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week da Federica Bartoloni. L'8 agosto si celebra il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia del lavoro in Europa. Nel 1956, un incendio sotterraneo nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio strappò la vita a 262 lavoratori. 136 di loro erano migranti economici provenienti dal nostro paese. Una data, l'8 agosto, che dal 2001 ricorda il sacrificio del lavoro italiano nel mondo, e che da quest'anno istituisce la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Custodia della memoria di quanto è stato, tutela della dignità di quanti oggi abitano il caleidoscopio di una storia che non cessa di ripetersi, attraverso una molteplicità di strutture che, seppur apparentemente differenti, non accennano a sconfiggere il parallelismo tra Marcinelle ed oggi. Dall'agricoltura all'edilizia, dal terziario alla logistica, il lavoro immigrato e il suo incessante sfruttamento popola i settori più duri della nostra economia produttiva e riempie, quando trova parola, le cronache quotidiane degli infortuni occorsi ai loro danni. Ascoltiamo la riflessione sul tema del presidente ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Amedeo Bozzer.
6: L'Italia, un tempo paese di emigrazione, nei decenni successivi alla tragedia di Marcinelle è diventato un paese di immigrazione. Per questo ricordo dei diritti dei nostri emigrati italiani e europei, che ogni anno viene rinnovato a Bois du Cazier con i 262 rintocchi della campana, non può essere separato da ciò che accade oggi nel nostro paese. Ricordare Marcinelle e farne una giornata europea della memoria dell'impegno per la sicurezza sul lavoro rischia di perdere significato se non guardiamo anche alla realtà attuale. I dati sugli infortuni e sulle malattie professionali denunciati all'INAIL dei lavoratori stranieri, peraltro incompleti a causa di una elevata incidenza del lavoro sommerso, raccontano una situazione ancora troppo grave. Il calo demografico e i crescenti flussi migratori, alimentati dalla crisi geopolitica e ambientale, hanno reso i lavoratori immigrati una componente essenziale della forza lavoro italiana. Ricordare le vittime è un dovere istituzionale civile. Per questo l'ANMIL sarà presente alla Bois Ducassier, non solo per rendere omaggio a chi ha perso la vita, ma anche per ribadire che la memoria deve tradursi in azione concreta.
5: Il ricordo delle vittime che vuole dunque corrispondere ad un impegno fattivo e costante per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Martedì scorso un bracciante agricolo di 61 anni è morto per arresto cardiaco mentre raccoglieva pomodori in una serra di Pachino, nel Siracusano. I giorni che hanno preceduto e seguito quest'ennesima morte di lavoro sono stati scanditi da un numero impressionante, pressoché quotidiano, di uccisioni e gravi ferimenti in occasione lavorativa. Morti di lavoratori stranieri e italiani, di dipendenti regolarmente contrattualizzati e di irregolari. Da nord a sud, giovani alle primissime armi e veterani dei comparti più soggetti all'insicurezza già citati. Un italiano frutta al Belgio 390.000 lire al mese, titolava Nando San Pietro un suo articolo su Epoca, 5 anni prima dell'eccidio di Marcinelle. Quel materiale umano erano i nostri lavoratori, che partivano per sfuggire alla miseria della disoccupazione del dopoguerra, venivano pagati a cottimo, alloggiavano in baracche fatiscenti come quelle di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, sbaraccate solo 2 giorni fa, spesso con la famiglia a seguito, e morivano di lavoro. Una storia scandita dalla superiorità valoriale del profitto a discapito della vita umana, che Tony Ricciardi, storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra, racconta nel suo ultimo libro uscito per Donzelli Editore. Una Repubblica fondata sull'emigrazione, Marcinelle, storia e simbolo.
7: Con l'accordo del 23 giugno 1946 l'Italia inviò, o meglio destinò, o se volete convinse con una narrazione di Stato, 50.000 minatori a partire per il Belgio. La narrazione di fondo non fu solo quella della miseria, della povertà, ma fu quella del contributo che queste braccia, queste persone dovevano dare alla rinascita economica della neonata Repubblica. 50.000 minatori in cambio di carbone. Ogni minatore valeva 200 kg di carbone, che poi in realtà non arrivò mai. E dal punto di vista istituzionale e politico è significativo il fatto che noi siamo una delle pochissime, se non l'unica Costituzione al mondo che ha avvertito l'esigenza di sancire la libertà di emigrazione nella propria carta fondamentale, nella carta costituzionale, articolo 35, parte terza, rapporti economici, che spiega tutto in fondo quale fu l'impostazione. Ed è significativo rileggere queste pagine di storia, di costruzione dell'identità repubblicana che fu fondata sul lavoro, ma sul lavoro all'estero, se volete, sull'emigrazione, in parallelismo con quanto accade oggi. Il tema dei migranti è un tema molto caldo, un tema che genera paura, è il tema più importante dell'agenda politica dei principali paesi europei, non solo europei, durante le elezioni.
5: L'immigrazione come risorsa che va accompagnata, tutelata, integrata. Ma come viene da chiedersi se oggigiorno ai flussi di entrata si assiste parallelamente all'incapacità di trattenere nella loro terra di nascita e formazione i flussi in uscita, in gran parte giovanile, verso Nord Europa e oltreoceano? Quali le prospettive di valorizzazione e tutela del lavoro immigrato che oggi contribuisce a costruire ricchezza per il 9% del PIL, se, come sottolineato dalla recentissima indagine Eurispes sulla condizione degli immigrati in Italia, si continua ad affrontare l'immigrazione quasi esclusivamente come un fatto di ordine pubblico, accantonando la sua fondamentale importanza nel modello sociale e produttivo del paese? Lo chiediamo a Pietro Lunetto, co-coordinatore internazionale della FILEF, Federazione Italiana Lavoratori, Emigranti e Famiglie.
8: Lo Stato italiano, fin dalla sua nascita, ha utilizzato l'emigrazione come valvola di sfogo per sistemare, per cercare di mitigare gli effetti sulla politica interna. È successo ai primi del Novecento con tutte le persone che andavano in America Latina, è successo dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le persone che andavano in giro per l'Europa a trovare lavoro, e anche oggi l'Italia utilizza l'emigrazione come valvola di sfogo per fare in modo che non ci sia una quantità enorme di disoccupati in Italia. Problema aggiuntivo sorto dalla metà degli anni 80 è che l'Italia è diventata anche un paese di immigrazione, ma ha utilizzato questa forza lavoro semplicemente per coprire dei lavori che gli italiani non vogliono più fare, soprattutto in agricoltura. Il nostro paese è un paese che non vuole sostanzialmente prendere una decisione sulla politica sul tema emigrazione e immigrazione, quindi lascia tutto per com'è e fa in modo che sostanzialmente i flussi di emigrazione e immigrazione siano soltanto un problema da gestire, sia come ordine pubblico, sia per fare in modo che i penultimi sfoghino la loro rabbia contro gli ultimi e non contro le istituzioni, contro quelle elite economiche che in Italia continuano ad arricchirsi.
5: Ringraziamo i nostri ospiti e vi diamo appuntamento sul sito www.giornaleradiosociale.it sino al 7 agosto. Dopodiché le trasmissioni riprenderanno regolarmente il 24 agosto.
9: 9:27.
10: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister. Jägermeister.

0: Sono le 9:35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: una certura della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 6 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: Aprirà il 9 ottobre alle scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
3: Un'energia che contagia. Solte esse grito que contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

C'è sta uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito riscappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo, che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

We have been given something from up above.

0: Just one thing left to do.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10:36.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: precipita aereo turistico in Perù, 7 italiani tra le 13 vittime. Rientra la crisi migratoria a Ceuta, resta alta la tensione Italia-Spagna, martedì il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, la città ricorda oggi le 85 vittime. Gianni Infantino ci ripensa, travolto dalle polemiche, la FIFA abbandona i propositi di vendita dei mondiali a fondi privati.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio in studio, Gerardo De Vivo in redazione, Lorenzo Villanetti e Gianni De Gaetano. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo.
3: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico, decollato dalle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco, ha perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Reice. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Il bilancio è di 13 vittime, oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. La Farnesina ha confermato la morte dei connazionali e ha fatto sapere che l'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnole sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid dopo la decisione del nostro governo di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna. Altra notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca, 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si

0: accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna è costata la vita a 85 persone. Tanti oggi i momenti di commemorazione in città.
1: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il Comitato di Solidarietà alle Vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'Associazione Familiari delle Vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano. Per Giornale Radio, Barbara Beghelli.
0: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, Gianni Infantino frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati.
2: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Buona domenica 2 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i Romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. nascevano

Il 2 agosto, nel 1920, il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921, la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924, il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942, la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi, nel 1941, e Maccio Capatonda, nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini, nel 1984, e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La redazione dello studio Fucsia di 7va.fm non si ferma mai. Ogni giorno, 7 giorni su 7, sempre alla stessa ora, sempre un pasticcino nascosto dietro al microfono, Almanacca vi porta sorrisi e buona musica. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Anche di domenica in 7va Almanacca, il besito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento color indaco con lo studio mobile di 7va Travel. Ieri siamo stati nelle città principali dell'isola, ma oggi turismo puro. Puerto de la Cruz, Lauro Tava, Isla Baia, Playa de las Americas e Los Cristianos. In una prossima settimana approfondiremo meglio le nostre esplorazioni.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nei momenti di tristezza dovremmo pensare a ciò che dicono gli indiani. La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento. Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili.

E la domenica non vogliamo concederci una dolce trasgressione culinaria? La domenica è sfogliatella, babà. E qui in Almanacca è cioccolato. E che cioccolato! Avete voglia di una barretta di raffinatissimo fondente invecchiata nel bourbon? Una barretta da 50 grammi, choquette, al prezzo di 210 euro.

piccola ricetta per una serie TV di successo: riciclare il girato agli Hawaii di un telefilm già famoso e creare nuove storie. No, no, non si fa così. Ad eccezione che per Magnum P.I., ben 12 stagioni al suo attivo dal 1980, il baffo più bello della TV, Tom Selleck, attore alle prime armi, rifiutò un ruolo in Star Wars per diventare il protagonista di questa storica saga televisiva.

0: spegnete la luce, ci illuminano le stelle dell'oroscopo. Ariete, lasciati inebriare dal profumo dell'amore. Toro, questa è la giornata ideale per coccole e tenerezza. Gemelli, riposo, stravizi, sì, ma solo perché è domenica. Cancro, il partner ti chiede tenerezza, abbandona il broncio. Leone, dedica la giornata alla bellezza, alla cura del corpo, sarai più sollevato. Vergine, una serata romantica ti renderà felice. Bilancia, bando alla pigrizia, oggi devi provvedere ai bisogni di casa. Scorpione, la tua coda oggi vuol pungere qualcuno, devi alleviare la tensione. Sagittario, rendi il partner partecipe dei tuoi sogni, ne resterai sorpreso. Capricorno, il tuo stacanovismo mette da parte il bisogno di svago e relax, attenzione. Acquario, qualche discussione con il partner ti rende particolarmente nervoso. Pesci, non oziare, crea qualcosa di romantico per il partner.
1: Serve una strategia collettiva sull'energia per aumentare l'energia rinnovabile. Sarà una transizione difficile anche per i nostri cittadini, purtroppo, in termini di costi di bolletta. In ogni disastro c'è sempre un'opportunità, ha sentenziato l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Energia green qui a 7va.fm con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Ernst Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

Bentrovati in Antenna fra Ili Stageur. La domenica profuma di libertà e quale miglior mezzo se non la moto per apprezzare al meglio questa sensazione? Cavalchiamo una moto Guzzi, marchio di proprietà della Piaggio, dal 2004. La storica azienda italiana mette le sue radici a Mandello dell'Aro in provincia di Lecco il 15 marzo 1921, grazie ai suoi soci fondatori Carlo Guzzi e Giorgio Parodi. Le linee sono molto particolari, i loro maggiori stimatori sono stranieri, tedeschi e francesi in testa. Ma in occasione degli annuali raduni che vengono organizzati sempre a Mandello nel mese di settembre, arrivano riders da tutto il mondo per festeggiare il marchio dell'Aquila ed è abitudine incontrare in sella questi mezzi DJ Ringo e l'attore britannico Ewan McGregor. Nella celebrazione dei 110 anni dell'aviazione navale italiana, la Guzzi ha presentato a bordo di una portaerei una versione limitata e numerata, ovvero la V100 Mandello Aviazione Navale, ispirata ai caccia F-35B. La livrea presenta una coccarda tricolore e lo stemma dell'aviazione navale, ha un numero di serie inciso al laser, motore cilindrata 1000 con 115 cavalli e un cambio 6 rapporti, con un prezzo a partire da 17.000 euro.

0: Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Mercury Maranca.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz.

Bill Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Bill Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Bill Evans in Autumn Leaves.

0: Azione!
1: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze. Intimissimi, the art of Italian lingerie.
2: Sono le 11:22.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.

Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in Studio Rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Ladies and gentlemen. 7va.fm.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Ekaterina.
2: Ekaterina.16radio.it.
4: Sono le 11 e 41 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 2 agosto. Ariete, la luna in pesci ti invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente metti in secondo piano. Non tutto si risolve con l'azione. Toro, le amicizie e i rapporti familiari saranno una preziosa fonte di serenità. Riuscirai a ricevere l'affetto di cui hai bisogno.

0: Nella coppia può esserci qualche incomprensione. Bilancia, una domenica che favorisce il benessere e il recupero delle energie. Piccoli gesti possono migliorare il tuo umore. Rimetti in ordine le tue cose. Scorpione, creatività, passione e intuizione si fondono in una giornata particolarmente positiva. I single possono fare un incontro speciale, è una domenica emozionante. Sagittario, la casa e la famiglia richiedono maggiore attenzione, non è il momento di scappare dagli impegni. La serata invita al relax. Capricorno, le parole oggi hanno un peso particolare. Una telefonata, un messaggio, un incontro possono chiarire una situazione. In amore, Venere scalda il tuo cuore. Acquario, le questioni pratiche si intrecciano con quelle emotive. Evita acquisti impulsivi e rifletti prima di prendere una decisione. L'amore può risollevarti il morale. Pesci, con la luna nel tuo segno sei protagonista della giornata. Sensibilità, empatia e immaginazione saranno amplificate. L'amore ha bisogno di nuova linfa e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Tun amici, benvenuti ad una nuova puntata di Mondo Tun. Oggi vi porto in un viaggio tra praterie polverose, fiabe delicate, preistoria, misteri mascherati e robot giganteschi. Cinque mondi lontanissimi tra loro, ma uniti da una sola cosa. Sigle che non abbiamo mai dimenticato. Pronti? Si parte!

0: stelle.
1: Sam è un giovane avventuriero che cavalca tra deserti, città di frontiera e banditi senza scrupoli. La serie è creata da Joe Ruby e Ken Spears. Arriva in Italia alla fine degli anni 70, portando con sé tutto il fascino del West visto attraverso l'animazione. A cantare la sigla italiana è Nico Fidenco, voce inconfondibile delle sigle western, capace di farti sentire subito il rumore degli zoccoli e il vento sulla faccia.

E qui il tono cambia e diventa più dolce. Coccinella è una piccola protagonista gentile, immersa in un mondo fatto di natura, emozioni semplici e amicizia. La serie prodotta dallo studio Tatsunoko arriva in Italia nei primi anni Ottanta e conquista il pubblico più giovane con la sua delicatezza. La sigla italiana è cantata dai Cavalieri del Re, che le regalano una melodia tenera, quasi una ninna nanna, capace ancora oggi di riportarci all'infanzia.

E con Jatrus torniamo indietro nel tempo fino all'alba dell'umanità. Creato dal maestro Osamu Tezuka, il cartone racconta le avventure di un bambino preistorico curioso e coraggioso, alle prese con dinosauri, tribù rivali e un mondo tutto da scoprire. In Italia arriva alla fine degli anni 70, accompagnato da una sigla italiana cantata da Sara e Co, con la collaborazione dei Super Robots, che riesce a unire energia, coro e spirito d'avventura.

Mistero, intrighi e un eroe mascherato che combatte nell'ombra. Il Tulipano Nero nasce da un adattamento animato ispirato al celebre romanzo di Alexandre Dumas e arriva in Italia negli anni Ottanta. Il protagonista si muove tra giustizia e segreti con un'aura elegante e malinconica. La sigla italiana è cantata da Cristina D'Avena, che qui mostra un lato più intenso e affascinante della sua voce.

E chiudiamo in grande stile con il super robot. God Sigma, prodotto dalla Toei Animation, arriva in Italia all'inizio degli anni Ottanta e diventa subito uno dei simboli dell'epoca dei robot componibili. Tre veicoli che si uniscono, una squadra di eroi e la Terra da difendere. La sigla italiana cantata da Monelli Spaziali è pura adrenalina, una di quelle che ti facevano correre davanti alla TV appena partivano le prime note.

0: Tun amici, siamo in chiusura e per oggi il nostro viaggio si ferma qui. Grazie per aver viaggiato con noi. Alla prossima puntata di Mondo Tun.
1: Ed ora ti sblocco un ricordo. A voi, la sigla della settimana.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 12 e 10 minuti.
2: Music Clock, se te va, Digital Radio, via. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Porcinari e di Aprati in provincia di Teramo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Il GR politico dell'agenzia DIR.
5: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: C'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso. Era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La redazione dello studio Fuxia di 7va.fm non si ferma mai. Ogni giorno, 7 giorni su 7, sempre alla stessa ora, sempre un pasticcino nascosto dietro al microfono, Almanacca vi porta sorrisi e buona musica. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Anche di domenica in 7va Almanacca, il besito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento con l'Orindaco con lo studio mobile di 7va Travel. Ieri siamo stati nelle città principali dell'isola, ma oggi turismo puro. Puerto de la Cruz, Lauro Tava, Isla Baia, Playa de las Americas e Los Cristianos. In una prossima settimana approfondiremo meglio le nostre esplorazioni.

E la domenica non vogliamo concederci una dolce trasgressione culinaria? La domenica è sfogliatella, babà. E qui in Almanacca è cioccolato. E che cioccolato! Avete voglia di una barretta di raffinatissimo fondente invecchiata nel bourbon? Una barretta da 50 grammi, choquette, al prezzo di 210 euro.

ricetta per una serie TV di successo. Riciclare il girato agli Hawaii di un telefilm già famoso e creare nuove storie. No, no, non si fa così. Ad eccezione che per Magnum P.I., ben 12 stagioni al suo attivo dal 1980, il baffo più bello della TV, Tom Selleck, attore alle prime armi, rifiutò un ruolo in Star Wars per diventare il protagonista di questa storica saga televisiva.

0: spegnete la luce, ci illuminano le stelle dell'oroscopo. Ariete, lasciati inebriare dal profumo dell'amore. Toro, questa è la giornata ideale per coccole e tenerezza. Gemelli, riposo, stravizi, sì, ma solo perché è domenica. Cancro, il partner ti chiede tenerezza, abbandona il broncio. Leone, dedica la giornata alla bellezza, alla cura del corpo, sarai più sollevato. Vergine, una serata romantica ti renderà felice. Bilancia, bando alla pigrizia, oggi devi provvedere ai bisogni di casa. Scorpione, la tua coda oggi vuol pungere qualcuno, devi alleviare la tensione. Sagittario, rendi il partner partecipe dei tuoi sogni, ne resterai sorpreso. Capricorno, il tuo stacanovismo mette da parte il bisogno di svago e relax, attenzione. Acquario, qualche discussione con il partner ti rende particolarmente nervoso. Pesci, non oziare, crea qualcosa di romantico per il partner.
1: Serve una strategia collettiva sull'energia per aumentare l'energia rinnovabile. Sarà una transizione difficile anche per i nostri cittadini, purtroppo, in termini di costi di bolletta. In ogni disastro c'è sempre un'opportunità, ha sentenziato l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Energia green qui a 7va.fm con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

Bentrovati in ante fra Ivy Sageur. La domenica profuma di libertà e qual è il miglior mezzo se non la moto per apprezzare al meglio questa sensazione? Cavalchiamo una moto Guzzi, marchio di proprietà della Piaggio dal 2004. La storica azienda italiana mette le sue radici a Mandello dell'Aro in provincia di Lecco il 15 marzo 1921, grazie ai suoi soci fondatori Carlo Guzzi e Giorgio Parodi. Le linee sono molto particolari, i loro maggiori stimatori sono stranieri, tedeschi e francesi in testa. Ma in occasione degli annuali raduni che vengono organizzati sempre a Mandello nel mese di settembre, arrivano riders da tutto il mondo per festeggiare il marchio dell'Aquila ed è abitudine incontrare in sella questi mezzi DJ Ringo e l'attore britannico Ewan McGregor. Nella celebrazione dei 110 anni dell'aviazione navale italiana, la Guzzi ha presentato a bordo di una portaerei una versione limitata e numerata, ovvero la V100 Mandello Aviazione Navale, ispirata ai caccia F-35B. La livrea presenta una coccarda tricolore e lo stemma dell'aviazione navale, ha un numero di serie inciso al laser, motore cilindrata 1000 con 115 cavalli e un cambio 6 rapporti, con un prezzo a partire da 17.000 euro.

0: Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è in direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Marjorie Maranca.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz.

Bill Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Bill Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Bill Evans in Autumn Leaves.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Antonio.

0: Sono le 13 e 13 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
2: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1 novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister. Jägermeister.

0: Sono le 13 e 39 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica, alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché è in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse è il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto. Ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

Al vivo, perché in 51-50 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 in attivo di due livelli.

parla di Lou Gramm, è venuto fuori con un album semplicemente intitolato Released. Si è fatto aspettare un po', diciamo quasi due lustri interi, però insomma dentro c'è anche Time Heals the Pain, che ascoltiamo ancora in sottofondo, che è comunque insieme a tantissime altre tracce di grande qualità. Ancora un

Matteo Tiraboschi, grazie vita, in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro, confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico, a te logo da Chico Catenacci.

0: Radio. 16 Radio. Amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 12 minuti.
4: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
2: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
3: C'è stato uno che tre volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme, a un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito corri, scappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo: che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, Sette Va Déjà Vu. Dagli scaffali segreti, le magie al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Chi comodo indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week da Federica Bartoloni. L'8 agosto si celebra il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia del lavoro in Europa. Nel 1956, un incendio sotterraneo nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio strappò la vita a 262 lavoratori. 136 di loro erano migranti economici provenienti dal nostro paese. Una data, l'8 agosto, che dal 2001 ricorda il sacrificio del lavoro italiano nel mondo, e che da quest'anno istituisce la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Custodia della memoria di quanto è stato, tutela della dignità di quanti oggi abitano il caleidoscopio di una storia che non cessa di ripetersi, attraverso una molteplicità di strutture che, seppur apparentemente differenti, non accennano a sconfiggere il parallelismo tra Marcinelle ed oggi. Dall'agricoltura all'edilizia, dal terziario alla logistica, il lavoro immigrato e il suo incessante sfruttamento popola i settori più duri della nostra economia produttiva e riempie, quando trova parola, le cronache quotidiane degli infortuni occorsi ai loro danni. Ascoltiamo la riflessione sul tema del presidente ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Amedeo Bozzer.
6: L'Italia, un tempo paese di emigrazione, nei decenni successivi alla tragedia di Marcinelle è diventato un paese di immigrazione. Per questo ricordo dei diritti dei nostri emigrati italiani e europei, che ogni anno viene rinnovato a Bois du Cazier con i 262 rintocchi della campana, non può essere separato da ciò che accade oggi nel nostro paese. Ricordare Marcinelle e farne una giornata europea della memoria e dell'impegno per la sicurezza sul lavoro rischia di perdere significato se non guardiamo anche alla realtà attuale. I dati sugli infortuni e sulle malattie professionali denunciati all'INAIL dei lavoratori stranieri, peraltro incompleti a causa di una elevata incidenza del lavoro sommerso, raccontano una situazione ancora troppo grave. Il calo demografico e i crescenti flussi migratori, alimentati dalla crisi geopolitica e ambientale, hanno reso i lavoratori immigrati una componente essenziale della forza lavoro italiana. Ricordare le vittime è un dovere istituzionale civile. Per questo l'ANMIL sarà presente alla Bois Ducassier, non solo per rendere omaggio a chi ha perso la vita, ma anche per ribadire che la memoria deve tradursi in azione concreta.
5: Il ricordo delle vittime che vuole dunque corrispondere ad un impegno fattivo e costante per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Martedì scorso un bracciante agricolo di 61 anni è morto per arresto cardiaco mentre raccoglieva pomodori in una serra di Pachino, nel Siracusano. I giorni che hanno preceduto e seguito quest'ennesima morte di lavoro sono stati scanditi da un numero impressionante, pressoché quotidiano, di uccisioni e gravi ferimenti in occasione lavorativa. Morti di lavoratori stranieri e italiani, di dipendenti regolarmente contrattualizzati e di irregolari. Da nord a sud, giovani alle primissime armi e veterani dei comparti più soggetti all'insicurezza già citati. Un italiano frutta al Belgio 390.000 lire al mese, titolava Nando Sampietro un suo articolo su Epoca, 5 anni prima dell'eccidio di Marcinelle. Quel materiale umano erano i nostri lavoratori, che partivano per sfuggire alla miseria della disoccupazione del dopoguerra, venivano pagati a cottimo, alloggiavano in baracche fatiscenti come quelle di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, sbaraccate solo 2 giorni fa, spesso con la famiglia a seguito, e morivano di lavoro. Una storia scandita dalla superiorità valoriale del profitto a discapito della vita umana, che Tony Ricciardi, storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra, racconta nel suo ultimo libro uscito per Donzelli Editore, Una Repubblica fondata sull'emigrazione, Marcinelle, storia e simbolo.
7: Con l'accordo del 23 giugno 1946 l'Italia inviò, o meglio destinò, o se volete, convinse con una narrazione di Stato 50.000 minatori a partire per il Belgio. La narrazione di fondo non fu solo quella della miseria, della povertà, ma fu quella del contributo che queste braccia, queste persone dovevano dare alla rinascita economica della neonata Repubblica. 50.000 minatori in cambio di carbone. Ogni minatore valeva 200 kg di carbone che poi in realtà non arrivò mai. E dal punto di vista istituzionale e politico è significativo il fatto che noi siamo una delle pochissime, se non l'unica Costituzione al mondo che ha avvertito l'esigenza di sancire la libertà di emigrazione nella propria carta fondamentale, nella carta costituzionale, articolo 35, parte terza, rapporti economici, che spiega tutto in fondo quale fu l'impostazione. Ed è significativo rileggere queste pagine di storia, di costruzione dell'identità repubblicana che fu fondata sul lavoro, ma sul lavoro all'estero, se volete, sull'emigrazione, in parallelismo con quanto accade oggi. Il tema dei migranti è un tema molto caldo, un tema che genera paura, è il tema più importante dell'agenda politica dei principali paesi europei, non solo europei, durante le elezioni.
5: L'immigrazione come risorsa che va accompagnata, tutelata, integrata. Ma come viene da chiedersi se oggigiorno ai flussi di entrata si assiste parallelamente all'incapacità di trattenere nella loro terra di nascita e formazione i flussi in uscita, in gran parte giovanile, verso Nord Europa e oltreoceano? Quali le prospettive di valorizzazione e tutela del lavoro immigrato che oggi contribuisce a costruire ricchezza per il 9% del PIL, se, come sottolineato dalla recentissima indagine Eurispes sulla condizione degli immigrati in Italia, si continua ad affrontare l'immigrazione quasi esclusivamente come un fatto di ordine pubblico, accantonando la sua fondamentale importanza nel modello sociale e produttivo del paese? Lo chiediamo a Pietro Lunetto, co-coordinatore internazionale della FILEF, Federazione Italiana Lavoratori, Emigranti e Famiglie.
8: Lo Stato italiano, fin dalla sua nascita, ha utilizzato l'emigrazione come valvola di sfogo per sistemare, per cercare di mitigare gli effetti sulla politica interna. È successo ai primi del Novecento con tutte le persone che andavano in America Latina, è successo dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le persone che andavano in giro per l'Europa a trovare lavoro. E anche oggi l'Italia utilizza l'emigrazione come valvola di sfogo per fare in modo che non ci sia una quantità enorme di disoccupati in Italia. Problema aggiuntivo sorto dalla metà degli anni 80 è che l'Italia è diventata anche un paese di immigrazione, ma ha utilizzato questa forza lavoro semplicemente per coprire dei lavori molto che gli italiani non vogliono più fare, soprattutto in agricoltura. Il nostro paese è un paese che non vuole sostanzialmente prendere una decisione sulla politica sul tema emigrazione e immigrazione, quindi lascia tutto per com'è e fa in modo che sostanzialmente i flussi di emigrazione e immigrazione siano soltanto un problema da gestire, sia come ordine pubblico, sia per fare in modo che i penultimi sfoghino la loro rabbia contro gli ultimi e non contro, le istituzioni, contro quelle elite economiche che in Italia continuano ad arricchirsi.
5: Ringraziamo i nostri ospiti e vi diamo appuntamento sul sito www.giornaleradiosociale.it sino al 7 agosto. Dopodiché le trasmissioni riprenderanno regolarmente il 24 agosto.
9: From 7:20, Sene Alte Radio, Uncle Day.
10: From 78 FM LT Radio, Uncle Day.
11: From 7:20, FM barra diagonal Alte Radio, Uncle Day.
12: From 7:20, FM Alte Radio, Uncle Day.
13: From 7:20.fm barra Alte Radio, Uncle Day.
14: From 7:20.fm Nauti Radio, Uncle Day.
15: From 7:20.fm / LT Radio, Uncle Day. From 7BA.fm / LT Radio.
16: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche in giorni frenetici ed attesa, pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
17: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia ecozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti tanti, dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione, tra virgolette, di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, mi chiamano anche di notte per cercare di salvarli.
16: E beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece invece, introducendo il discorso del libro prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
17: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello disabile, perché ho visto proprio la sua, diciamo, la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
16: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe e poi parliamo di questo libro molto impegnato.
17: Perfetto.

0: telefonica con noi per questo numero di Algo Day, un numero imbevuto, così come detto il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Com'è che hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi insomma troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina, e poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: grande profondità. Abbiamo ascoltato questa Io e Te e non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram.
1: Sì.
0: In Instagram.
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day, naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day.
3: All go day.
2: All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: imprevedibile e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. In questa puntata di

con noi un mega arci special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico.

Beh, siamo stati di parola fino in fondo, questa Dracula, fino all'ultima goccia di sangue in questo caso, mentre noi abbiamo bisogno di litri d'acqua, mi raccomando, tutti quanti bere molto.

per intero o quasi. Comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, è così, è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio, e magari vabbè l'audio forse ritocca.

Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.

in questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi

Marcy Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa, la firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre alla

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
2: Diletta! Wow!
3: E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
4: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
3: È Power, impossibile resistergli.
1: Power.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Sono le 16 e 9 minuti.
3: Music Clock.
4: Se te va, Digital Radio.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
3: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree defognaria. Insomma, rimediano le cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se famo accompagnare dentro il cavò. E intanto se vagnano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa dei sordi! Questo si guarda, i sordi, ma questa è la banca dello sperma!

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Grazie a tutti, buonasera, benvenuti. Questa è la serata finale, la grande festa di questo tour che si chiama Un Posto Felice. Noi ci auguriamo che per voi sia questa sera il vostro posto felice. Buon divertimento!
1: E grazie, grazie a tutti voi che siete qui, grazie a quelli che ci stanno guardando da casa, grazie a tutti per esserci stasera.
2: Bene, una serata di musica da vivere insieme con una carica di energia piena di forti emozioni per voi e per noi. Buon divertimento!
1: E allora, se siete pronti, in questa meravigliosa piazza da Oscar, vogliamo sentirvi cantare, vogliamo vedervi ballare, potete fare quello che volete, l'importante è che siate qui con noi stasera. Pronti?

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Se te va Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette va Railway, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette va Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista non te fa male, anzi ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola con tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me: amico mio, di voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il sor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava preparando per fare la prova della voce come un debuttante, e anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano, quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definì sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata, senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto, con chi su sto mondo t'ha incontrato, con chi t'ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi t'ha odiato. Tanto lo sai che ci stanno pure quelli, tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famosa a capire, di sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fangon fuori il gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto.

0: adesso.
1: Tentación.
2: Sono le 16 e 56 minuti.
3: Se te varai l'way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette varai l'way, The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette varai l'way, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 7 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica! Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino. Allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
7: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
8: 7 va Latino presenta Bachata, Reggaeton, Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio. Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 17 e 46 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vachu 5. Ram 7 Vachu 5.
1: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica, alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché in posizione numero 7 avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo, mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto, ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

dal vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile, così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 nativo di due livelli

parla di Lou Gramm, è venuto fuori con un album semplicemente intitolato Released. Si è fatto aspettare un po', diciamo quasi due lustri interi, però insomma dentro c'è anche Time Heals the Pain, che ascoltiamo ancora in sottofondo, che è comunque insieme a tantissime altre tracce di grande qualità. Ancora un

Matteo Tiraboschi, grazie vita in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro, confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico, a te logo da Chico Catenacci.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 21 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio.
2: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cos'è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Il GR politico dell'agenzia DIR.
5: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 Scudetti e 2 Coppe Intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
6: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me,

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 18 e 35 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.
2: And I wanna thank you for making this next one number one.

0: Mette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Azione!
1: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze. Intimissimi, the art of Italian lingerie.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Music Clock.
4: Se te va, Digital Radio.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
2: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
4: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
5: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
6: Dici radio comunque.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19:35 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: A una certa della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, via, pena. No, non vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 radio, comunichi di più.
5: Sono le 20 e 7 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va.
6: Digital Radio.
7: Via.
6: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 20 e 34 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Un'energia che contagia. Oggi esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: Sono le 21 e 6 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 192 della Valle del Dittaino è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Motta Santa Anastasia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Catania. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni tra lo svincolo per la strada provinciale 138 e Tremonzelli, in corrispondenza del viadotto Alberi. Sulla strada statale 114 orientale Sicula è attiva una chiusura tra gli svincoli di Calatabiano e di Fiume Freddo nei pressi del ponte Minissale, in entrambe le direzioni, in provincia di Catania. Deviazione in loco, transito consentito ai residenti, mezzi di soccorso e frontisti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week da Federica Bartoloni. L'8 agosto si celebra il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia del lavoro in Europa. Nel 1956, un incendio sotterraneo nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio strappò la vita a 262 lavoratori. 136 di loro erano migranti economici provenienti dal nostro paese. Una data, l'8 agosto, che dal 2001 ricorda il sacrificio del lavoro italiano nel mondo, e che da quest'anno istituisce la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Custodia della memoria di quanto è stato, tutela della dignità di quanti oggi abitano il caleidoscopio di una storia che non cessa di ripetersi, attraverso una molteplicità di strutture che, seppur apparentemente differenti, non accennano a sconfiggere il parallelismo tra Marcinelle ed oggi. Dall'agricoltura all'edilizia, dal terziario alla logistica, il lavoro immigrato e il suo incessante sfruttamento popola i settori più duri della nostra economia produttiva e riempie, quando trova parola, le cronache quotidiane degli infortuni occorsi ai loro danni. Ascoltiamo la riflessione sul tema del presidente ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Amedeo Bozzer.
6: L'Italia, un tempo paese di emigrazione, nei decenni successivi alla tragedia di Marcinelle è diventato un paese di immigrazione. Per questo ricordo dei diritti dei nostri emigrati italiani e europei, che ogni anno viene rinnovato a Bois du Cassier con i 262 rintocchi della campana, non può essere separato da ciò che accade oggi nel nostro paese. Ricordare Marcinelle e farne una giornata europea della memoria e dell'impegno per la sicurezza sul lavoro rischia di perdere significato se non guardiamo anche alla realtà attuale. I dati sugli infortuni e sulle malattie professionali denunciati all'INAIL dei lavoratori stranieri, peraltro incompleti a causa di una elevata incidenza del lavoro sommerso, raccontano una situazione ancora troppo grave. Il calo demografico e i crescenti flussi migratori, alimentati dalla crisi geopolitica e ambientale, hanno reso i lavoratori immigrati una componente essenziale della forza lavoro italiana. Ricordare le vittime è un dovere istituzionale civile. Per questo l'ANMIL sarà presente alla Bois du Cassier, non solo per rendere omaggio a chi ha perso la vita, ma anche per ribadire che la memoria deve tradursi in azione concreta.
5: Il ricordo delle vittime, che vuole dunque corrispondere ad un impegno fattivo e costante per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Martedì scorso un bracciante agricolo di 61 anni è morto per arresto cardiaco mentre raccoglieva pomodori in una serra di Pachino, nel Siracusano. I giorni che hanno preceduto e seguito questa ennesima morte di lavoro sono stati scanditi da un numero impressionante, pressoché quotidiano, di uccisioni e gravi ferimenti in occasione lavorativa. Morti di lavoratori stranieri e italiani, di dipendenti regolarmente contrattualizzati ed irregolari. Da nord a sud, giovani alle primissime armi e veterani dei comparti più soggetti all'insicurezza già citati. Un italiano frutta al Belgio 390.000 lire al mese, titolava Nando San Pietro un suo articolo su Epoca, 5 anni prima dell'eccidio di Marcinelle. Quel materiale umano erano i nostri lavoratori, che partivano per sfuggire alla miseria della disoccupazione del dopoguerra, venivano pagati a cottimo, alloggiavano in baracche fatiscenti come quelle di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, sbaraccate solo 2 giorni fa, spesso con la famiglia a seguito, e morivano di lavoro. Una storia scandita dalla superiorità valoriale del profitto a discapito della vita umana, che Tony Ricciardi, storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra, racconta nel suo ultimo libro uscito per Donzelli Editore, Una Repubblica fondata sull'emigrazione, Marcinelle, storia e simbolo.
7: Con l'accordo del 23 giugno 1946, l'Italia inviò, o meglio destinò, o se volete, convinse con una narrazione di Stato 50.000 minatori a partire per il Belgio. La narrazione di fondo non fu solo quella della miseria, della povertà, ma fu quella del contributo che queste braccia, queste persone dovevano dare alla rinascita economica della neonata Repubblica. 50.000 minatori in cambio di carbone. Ogni minatore valeva 200 kg di carbone, che poi in realtà non arrivò mai. E dal punto di vista istituzionale e politico è significativo il fatto che noi siamo una delle pochissime, se non l'unica Costituzione al mondo che ha avvertito l'esigenza di sancire la libertà di emigrazione nella propria carta fondamentale, nella carta costituzionale, articolo 35, parte terza, rapporti economici, che spiega tutto in fondo quale fu l'impostazione. Ed è significativo rileggere queste pagine di storia, di costruzione dell'identità repubblicana che fu fondata sul lavoro, ma sul lavoro all'estero, se volete, sull'emigrazione, in parallelismo con quanto accade oggi. Il tema dei migranti è un tema molto caldo, un tema che genera paura, è il tema più importante dell'agenda politica dei principali paesi europei, non solo europei, durante le elezioni.
5: L'immigrazione come risorsa che va accompagnata, tutelata, integrata. Ma come, viene da chiedersi, se oggigiorno ai flussi di entrata si assiste parallelamente all'incapacità di trattenere nella loro terra di nascita e formazione i flussi in uscita, in gran parte giovanile, verso Nord Europa e oltreoceano? Quali le prospettive di valorizzazione e tutela del lavoro immigrato che oggi contribuisce a costruire ricchezza per il 9% del PIL, se, come sottolineato dalla recentissima indagine Eurispes sulla condizione degli immigrati in Italia, si continua ad affrontare l'immigrazione quasi esclusivamente come un fatto di ordine pubblico, accantonando la sua fondamentale importanza nel modello sociale e produttivo del paese? Lo chiediamo a Pietro Lunetto, co-coordinatore internazionale della FILEF, Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie.
8: Lo Stato italiano fin dalla sua nascita ha utilizzato l'emigrazione come valvola di sfogo per cercare di mitigare gli effetti sulla politica interna. È successo ai primi del Novecento con tutte le persone che andavano in America Latina, è successo dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le persone che andavano in giro per l'Europa a trovare lavoro, e anche oggi l'Italia utilizza l'emigrazione come valvola di sfogo per fare in modo che non ci sia una quantità enorme di disoccupati in Italia. Problema aggiuntivo sorto dalla metà degli anni Ottanta è che l'Italia è diventata anche un paese di immigrazione, ma ha utilizzato questa forza lavoro semplicemente per coprire dei lavori che gli italiani non vogliono più fare, soprattutto in agricoltura. Il nostro paese è un paese che non vuole sostanzialmente prendere una decisione sulla politica sul tema emigrazione e immigrazione, quindi lascia tutto per com'è e fa in modo che sostanzialmente i flussi di emigrazione e immigrazione siano soltanto un problema da gestire, sia come ordine pubblico, sia per fare in modo che i penultimi sfoghino la loro rabbia contro gli ultimi e non contro le istituzioni, contro quelle elite economiche che in Italia continuano ad arricchirsi.
5: Ringraziamo i nostri ospiti e vi diamo appuntamento sul sito www.giornaleradiosociale.it sino al 7 agosto. Dopodiché le trasmissioni riprenderanno regolarmente il 24 agosto.
9: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA, Fene Alte Radio, Alcolte. From 7VA, FM LT Radio, Alcolte.
10: From 7VA, FM barra diagonal Alte Radio, Alcolte.
11: From 7VA, FM Alte Radio, Alcolte.
12: From 7VA.FM barra Alte Radio, Alcolte.
13: From 7VA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
14: From 7VA.FM / LT Radio, All Good Day. From 7VA.FM / LT Radio.
15: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche, in giorni frenetici ed attesa pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
16: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia ecozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli, e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione, tra virgolette, di sbare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, mi chiamano anche di notte per cercare di salvarli.
15: E beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto, una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro, prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
16: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, appunto, disabile, perché ho visto proprio la sua, diciamo, la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
15: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe e poi parliamo di questo libro molto impegnato.

0: telefonica con noi per questo numero di Algo Day, un numero imbevuto, così come detto il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Come hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi insomma troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: grande profondità. Abbiamo ascoltato questa Io e Te e non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram?
1: Sì.
0: In Instagram?
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone con K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.k con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day, naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day.
3: All go day.
2: All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: DJ K7 torna tra 23:30 sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 21 e 48 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: people is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Beh, in questa puntata di weekend, dopo tutto quanto un arco settimanale caratterizzato da super ospiti, ospitesse, chi più ne ha più ne metta, adesso è con noi un mega arci special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora, Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico.

Beh, siamo stati di parola fino in fondo, questa Dracula, fino all'ultima goccia di sangue in questo caso, mentre noi abbiamo bisogno di litri d'acqua, mi raccomando, tutti quanti bere molto.

Sperintiero, o quasi. Comunque Milky e David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare il TG, che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, e così è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio, e magari vabbè l'audio forse ritoccato, non lo so, però immagini sicuramente in loop, no, stiamo dicendo così, però insomma beviamo molto perché è una raccomandazione che ci serve qua in studio, abbiamo i nostri mineraloni.

in questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi beh, più che cosa vorreste sentire, cosa vorreste sentirvi dire da una come Marty Twerk? Semplicemente: sei mio, e lei ve lo dice. Eccola qui.

Mio di Marty Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa. La firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre all'aiuto di Doechii. Runaway in onda su oltre 80 emittenti in Italia e in Europa ed oltreoceano. La DJK7 termina qui, ma torna molto

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: How can I help you?
1: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
0: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
2: Sono le 22 e 24 minuti.
3: Music Clock.
4: Se te va.
3: Digital Radio.
4: Via.
3: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
3: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici, le macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, mette i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta. Rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresciallo, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffani segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: marzo, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 41 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia Dino.
2: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
3: Va ora in onda, se te va, DJ Mix.

0: the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 56 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario e quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica. Alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché in posizione numero 7 avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto, ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

dal vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile, così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 nativo di due livelli

parla di Lou Gramm, è venuto fuori con un album semplicemente intitolato Released. Si è fatto aspettare un po', diciamo quasi due lustri interi, però insomma dentro c'è anche Time Heals the Pain, che ascoltiamo ancora in sottofondo, che è comunque insieme a tantissime altre tracce di grande qualità. Ancora un

Matteo Tiraboschi, grazie vita, in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro, confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico, a te logo da Chico Catenacci.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: È mezzanotte e 28 minuti.
4: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
4: Il GR politico dell'agenzia DIR.
5: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 Scudetti e 2 Coppe Intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
6: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
7: Ciao a tutti.
6: Ciao Giovanna.
7: Ciao a tutti.
6: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
7: Certo, grazie a voi, un piacere.
6: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti, tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte.
7: Antica passione, è vero, sì, è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. E se poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici ma perché io ho lasciato, invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa secondo me è la cosa più importante, ecco.
6: Secondo me
7: semplicemente tutto
6: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
7: sì.
6: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
7: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma questo è... un complimentone,
6: ma diciamo perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
7: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io, cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
6: Il musicista
7: sono un po' così, esatto, diciamo
6: musicista...
7: che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
6: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi. Abbiamo incuriosito abbastanza, allora ecco,

0: States.
1: Sì.
0: Giovanna, certo, Santarsiero, grazie, grazie. Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono. Come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. Ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono nella loro origine,
0: ma la
1: per
0: tua
1: conservare proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente,
0: certo,
1: perché non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire.
0: Certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto.
0: Bene.
1: Anche per mio scritte due in inglese, quindi anche
0: dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, I Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo
1: pezzo.
0: Presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare, devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di francese.

0: Carlisle delle Go-Go, sempre un animale occhio, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è, tra virgolette, relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dc la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione.
0: Le giornate feriali dal lunedì al venerdì, ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Feld e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6. You and I, we were living fast but we were running blind.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È l'una e quattro minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
5: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le stesse superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
6: Io mi lembro dessa musica.
7: Non dá pra esquecer. Tá no nosso sangue, Jade, na nossa alma. Você se incomoda de me emprestar ela rapidinho?
8: Olha, engraçado você perguntar.
7: Vamos lá,
8: porque...
7: Didi! Partiu!
9: Canta, meu povo, canta com muita alegria.
10: Trinity Radio vi invita all'ascolto di Se te va Wildlife, in studio verde, Simona Mattioli.

Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede.

tra i fan dei Mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un

Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook page per 7va Wildlife, Kiss & Meow da Simona Mattioli.

0: É a casa que esse é sucesso.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Chitarre elettriche suonano il ritmo del nostro cammino. La vita è una canzone su note di crescita e destino.

0: È 1:35.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.